Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora a chi, per si che ascolta di radioemissora a chi, per sovrattutto di radioemissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Gia Luna, Dias di Augusto, de liturgia venne a ricordare San Lorenzo, diacono e martir. E a Evangelia mi dato ma fuori San Juan, capitolo 10, 2, mi dato ma versicolo 24. Di verità mi ta bisabosso, se un pipita di trigo non cai dentera i muri e ta chieda su so, ma essi muri e ta duna copi frutta. E mi pone come parola per dia di Ewe, o frase di Ewe, muri pa biba, muri pa biba, romana. E non sbida in maniera un simia, non sto destina pa muri, però muri pa biba. E se è il gran mistero il messaggio di simia. Se non sta purba guarda e simia, da seca si produce frutta. Se non sta permettere muri e può donare copi frutta. Cada vez, quando si fa un'entrega, si sacrificio, o sta dona, compartì, può passare quando si perde algo. Cada entrega sta come se fosse un morto, però in realtà, cada entrega sta una speranza di un vita nuova. Se può che riservare vita, lobo seca, ma era un semia sintera. Si potrà gasta bobida sirviendo otro, compartiendo con otro, potrà queda premia con un vida nuovo. Si umana. E l'esti semia, tamasia cla, e anche toda la persona di Gesù, e la caide intera, e alla muri, e finalmente a produrre vida, vida dell'abbondanza. Si nata a me. A suso del caso di San Lorenzo, patrono di Dia di Ewe e tanto altro martir, il santo Nan. Muri pa biba. Feliz di Romano.
1: Botate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

Vedi qui gli animo e speranza la che nos van offrire nos mainta nos comienzo di dia a nos buon Dios cota a sine generoso di permitirnos un otro dia.

Santo, ya ritmo 59 minuti le fuori ora di 6 e prometto così che non si passa per e parti e spazio di misura e che rato non sotto muovere per non si passi compartì e mangiare.

0: Tarife frequenzano di 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
2: Ehi, potevo da sacco, però devo stare cartone a chi non è ecotec?
3: Sì, verdad?
2: Con polaga! Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chi di gusti, botti un quantità di cartone, non canso di curva. Vieni depositare il cartone a cerca noi, non laga non accumula, vira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

0: En la misa, ante más de 2.000 jóvenes reunidos en Asís, el Papa León invitó a escuchar a Dios para seguir su camino y ha dado claves sobre cómo hacerlo.
1: Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi come trattenevano gli apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia. Non siamo soli. In questi giorni ne avete fatto esperienza. Vi siete incontrati e ascoltati, passando dal rumore di voci sovrastanti e contrastanti all'arte della conversazione.
0: El Papa presidió la misa en Santa María de los Ángeles, el lugar donde San Francisco comprendió su vocación. Y desde allí interpeló a quienes habían llegado desde varios países, invitándolos a ser valientes como el santo que los había congregado.
1: Ebbene, cari giovani, oggi d'Europa e il mondo entero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà.
0: El Papa explicó que el título del encuentro, Go, era en sí mismo una misión, un envío por caminos de los que no hay mapas. Dijo que estos se encuentran escuchando el corazón, obedeciendo al Espíritu y siguiendo al resucitado. Además, agregó que en esta misión los jóvenes no están solos.
1: Go, andate, o medio ancora, andiamo, let's go. Ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio.
0: Antes del final de la misa, Francesco quiso agradecer su presencia.
2: Santo Padre, noi giovani abbiamo bisogno di testimoni autentici, di uomini capaci di indicarci Cristo con la vita, non solo con le parole. La sua voce ci incoraggia a non temere di scegliere il bene e a credere che il Vangelo possa ancora cambiare il cuore dell'uomo.
0: En nombre de todos, pidió rezar por ellos, para que tengan la valentía de elegir a Cristo, sepan reconocer su voz en medio del mundo y para que su juventud sea de entrega. Esta fue la segunda visita de León a Asís.
3: Per miglior seguro, per miglior servizio, nostra recomendabo Bouhart Assurance. Il telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tua compagnia di seguro a Kinaruba. Bota otasà.

nos da da gota del cielo. Buon nombre sea santificado. Dada di amor, mi da bini bodilanti ave. Pagradisivo immensamente pa bo gracia. Con nota pa bo gracia, o dada di amor, unda nos lo tabata. Con nota pa bo gracia, nos niunga.

Et d'un coup, c'è bene questo bim, di Age Squanter, lo bete misa per inferno, non? La parrocchia Immacolata Concepzione Santa Cruz, un invitation, naturalmente, del nome del nostro pastore di parrocchia, Pastor Jairo, junto con Padre José Miguel e anche il gruppo di peregrino, il Signor de los Milagros, per l'invitation, pues, tu parrocchiano, non? E devoto, non? Pai misa di patura inferno nan jabiana jes quanta di ojesus da parroquia immaculata concepcion e misa lo veta xetor pa sei soli etadi lo comisari esa rosari tamme rosionan da señor de los milagros tamme lo vei durante misa potrese po petition un ofrenda di un envelope qual botaia di misa promeco misa e pone envelope aqui dilanti di e cruz di señor de los milagros e tamme e un da cu e pastor celebrante lo resa patura in tishona cuba confia na Signor de los Milagros e leta chabiana avor 10-4 perdon 6 orietari da commissari se rosario e oration e shetor leta e celebration di San Sacrificio di Misa qual misa ta dedica patur infermo.

Io sto andando a fare 57 minuti, le ho fatto ora di 7. Permettami che ricordavo di Vagialuna, Jess, Dio, questo ultimo dia da Medina Novena, onori Santa Filomena, patrono di nostra parrocchia qui da Paradera, naturalmente a Vitali, per 6 ore meglio di ultimo novena, con la boghia di confraternita di Santa Filomena. Sei soli bene, novena e c'è torta sì che è servizio di misa, ma in giamans le otte fiesta patronale di parrocchia. Sei soli bene, lo sale un procession e después lo sigue questa servizio di San Sacrificio di misa. Sei tapos maian di Gesù, la fiesta patronale di parrocchia di Paradera, parrocchia Santa Filomena, firma fiesta di Santa Filomena. Sei sor, mi te corrigi, processione sale 6 ore di tardi e dopo si chiede per esempio di San Sacrificio di Misa per 7 ore.

0: Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Votaré en sintonía de Boguía 88.9.

0: купа Кае Гранди Дреча Бек, Боместер, Фуд Трафик Ден Кае Гранди. И носа ди опинион, и носа папику диферент инстанция, нан ата тато де кверо ко носа, а ата там веду нан карта дан ди супорт. Купа Бохаси сей, Боместер, хенде ке да друми Ден Кае. Ке да друми ке мен.
1: Хотел, ке мен
0: ди? Бутик хотел, хотел, апартаменто, кас, па хенде бива. Botawako nang ahasi, nang tasiendo apartamento nang pa-studyante. It doesn't matter den ki forma, mese bin obviamente ko umbalansa, pa botre se bida back, hende mese lanta, lanta din kaya, pa nang bay dalun coffee, sali bay kumpro un kone, un supermercado, kanaron din kaya. Singe say, singe saki, orain sa, not a bin back, nos no pa farawak, orain sa tabira lo que tauta ta antes.
1: Ora conta possibile che ma comprendi un inversionista che inverti e in placa e da compra edificio in Klepstraat e che ha sia l'hotel a ninguè permesso. Conta possibile?
0: Va, esatto, in altre pregunta non conosco me stinta, perché abbiamo avuto un inversionista che ha detto che un gebouw sta guardando un boutique hotel vergunning e non è che da clacque sacchi.
1: Che è il motivo? Se mantenne il caso che...
0: ROPV sta un dia problema non. Mi non sa con... Sakita ekos na Aruba awor ki tur kaminda bo patra un bo patra un apartment complex awor ki uno kota na Aruba i bo pahabri bo apartment complex i pone apartment ng riba Airbnb e unico kaminda kuno por ta den playa ina San Nicolas den stat pasay Arab evita ti un
2: nele dos agra morto
0: e candidati camera kubo magdi ontwikkel den oranje stat ina San Nicolas ta asina limita kui eigenlijk ya kaba bo pase voorbij kaba che men ora qui in plasco e t'aiuta ora è stato e t'astrobando e development di ora è
2: stato. Quello che ti ho mi lo sa portare di un contesto per me perché se non mi sta papi di promuovere per essere rebibà sendo in città anto una mesa te li sa che ti rende per in anche placa per te non ti pidi che abbiano placa non ti parà con placa di un sacco
1: per non
2: invertì
1: se sento che non ti
2: lo che ti che abbiano questa casa non lo sì.
1: No. Però conviene sei, due domande non scherzare. Non sa che tu parlamentare che tu scucci non scopo come le cose che ti così preoccupazione. Quanto possibile playa in San Nicolas bonota bonta destro e attivo te alta
2: bene. Metti un buon mio Putin differente e condominio. Ora si sente che gai che te contavo e cammini crust in via con nada passa de.
1: Sì.
2: Con day away, con dip, con kiko. Anto posa ta buon con anti pazienza, brother. Per sopra queremi, per sempre ne al tonto bisa. Era un momento, botimbo sen, bo che inverti, però bo te senti che un anno passa, dos anni
1: passa. Ah, questo dipende di banco, ospit. Questo dipende di banco. Banco ti contravo quanto ordini, no?
2: Sì, non sa con leo e proiettà. Se non pare, non ti pone garantia,
1: sì.
2: Guardavo come sa, però e placati non, e bombo che era clà. Allora ti guardo, ma ti bombo, ti serio o non ti serio?
1: Sì.
2: Sento che ora mi sa non, no. E qua che ta un problema con il governo. E problema con il departamento di governo. Anto, mi sa se amo andare a messa a realizzare con... e qualche un problema e me ne sono anche come se call the shot mi dice ehi sa che posso ti muovere sì se no è cosa che non ti logra un viaggio non sa ti minister Geoffrey Weaver che dice e non sa mi se of the man off hermano vota clapa tour e red tape e problema tutti no guarda vuoi che sta passando lì
1: però mi dite che in un certo posto bisogna del commercio mi dite di media social che altra cosa però media social però mi dite che c'è un problema un cammino ora usa per di amtenar se un amtenar non ti fila con materia e non ti compra di chi plan per te tampoco abbo te vai con un negozio bisca abbo te vai con un negozio per però se mi ti compra devo ponere mi puoi aiutare con un negozio portate sa che ti messo in cambio di genere in governo
3: se non possiamo bisca con si man pa sa mga biso ko, e pueblo a vota pa e politiko, e no vota pa amdenar. Ke may ako kata biya po puntra, pero mas ko Elton Arns, decenas si otro hindi ta pega. Oro ba ni politiko tibi si po so, deb ta pega, deo wey tung problema, keng tung problema, si para
2: rumang. Pero tabo ta so?
3: Abo ta minister. Si bo no po hindi, ba iso si ka po kurpa. Lago otro hindi bing, pero bombiste hindi, kuta ba call the shots. Para no si ting minister. Ina no putumo decision, anterior mi ho notin mi ho si amtenar minister paso bos nanti could call the shot e un ai bai e pako dimi te papi con amigo dimi tame hoben ti un boutique hotel tame ti un proyecto in kaya e mi sa impatik alo mai paso

0: Qué bonita canción llorona, ¿no? Esta un preciosura de canción, seguro que sí. Ok, luego nos va a orar en punto de vista con Aztec te presenta.
1: Aztec en Vey te presenta ese show de nos grandina.
0: A ver, mi que va a ir con el punto de vista de familia, ¿no? Familia. Hopi biaja nos grandi nan ta teni famia junto, nan ta sacrificana mes pa ta ehni homber of ehni mumhe, nan ta sacrificana mes pa teni e famia junto, ku ta hopi importante den vida di cada yu, di cada nieto nan, famia ta conta hopi busa. E antes da família não está roupa mais único a vendia antes da tu coisa está persona personalmente atualmente está era para comida boa prima pois se tordia pero riba WhatsApp pero não tinha comunicação muito boa vista cerca de outro não contacto físico então era para vista roupa jammer eigenlijk com costa baiacina tu ainda está druk mama não está traja. Io non avevo scolto, in viaggio maggiore andavo a tomar over, non andavo a tutta ora, andavo in scolto, altro scolto di merdia, che men il contatto di famiglia da hopi un tiki aleha, a me ti visa hopi o un tiki aleha. Ando e sei hopi hopi yammer, a bosso non come io, e cuta cuida bosso signora mamma, signor tata, organizzati in viaggio a mani un bei incomes, a me ti visa turgendi junto, pa e sentia contento che mi maneva per tabisa un dia domingo per tabisa tutti i romani ehi van a fare un coffee morgen abo da 13 succo abo da 13 coffee abo da 13 leche abo da 13 kiko abo da 13 pastecci anto nostra sinta nostra zoogenaam mas o menos nostra desiuna con mamma nostra vaxi mamma per comer algo dushi o fe magdi comer algo verde dia ehi anto nostra sinta e conversa cosnan luk. Se te di passato mes conversa cosnan hobby prat e cora puntra mamma of papa papa ta verdad papa ta assina cos ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta e papa ta corda tal cos of mamma ta corda tal cos assinan feliz. A mi tine na mi cas varios de sabra of de domingo ma inta ti mi aina pro me mi bin radio pero nan ta si mi uno mi u mohe grandi eglek ta si praticamente riba de sabra e ti invia a scettor toc toc toc una ventana e non so l'anta non so corre l'anta mi da bagna spula bocca pensa vi si paia vai sinta mi casata trae coffee ne altri si pastecci e otro di cui biba patrasi mi casa naia me nanta bing non si sinta conversata ti invia di scettor con naia a casa e Gesù sor uno rimerdia ti invia mi te asa manda con recomenda pa non scomi hopi gezalach. E te passa hobby di sabra, mi non te bisabo tour di sabra, per varios di sabra e te passa. E è algo molto, molto leuk, ma non sta a falta. Ti mi dà nos mesi, bisa no, a nos te compra tal pan, anto mi te tra tal cos, però non che pa mi molo stiade, se me te passa compra in ante trese. E non se come, e non se passa brad, non sta hari, non se purba, sempre ma purba di no bingo problema di lanti, non accusa un gente, non se che passa momento non agradabile. E sei te algo pa famiglia, tene famiglia cerca, engelak. Mi nieto non è grande, cada uno tiene una vita e sono tutta cerca también e ti inviata mi nieta, ma io ti chiamo. Ehi, oma, mi sta trese a Miami, mi vengo pasteggio, mi sa opetra a coffee, ok. Da se ora ti bisa su mamma e ti bisa mi otro io mohe, non ta bing, se mi io mohe su io te, e ta bing, se è otro roman te, e ta bing, non se sinta, non se conversa opi che se ala, come se è casa, porta ti inviata bing, basa, e ta mantene famiglia, eigenlijk, bota tene bu famiglia, cerca di otro, non ha si riedo di, basa, e sunga bing, anto e otro no te, non sta si riedo di bege, no. Nostra papia mancia leuk, tu cos gezellig. E tu cos con un yubisa e mamma ta tu me pe, e ti mi stai di conta ningun otro gente. E se e mamma contavo abo, cu ta cuide algo, e la che dana bo, bo non ti mi sei conta e otro romano, ma so si e no a con te, abo non ti nadi con te. Dus bo sempre bo ti incusa, cu bo mi stai guarda certo, secreto non cu e ta pidibo pa bo guarda. Dus e sei ta union di famiglia. E ora bote bisa la famiglia ta algo hopi hopi importante. Mi te baghi cantica qui di Pimpinella e ting la famiglia, scuce. Hopi bonita pa nos grandi nan, no?

sei Tabata Serolavida, e sei Tabata Canto de Ilan Chester, bonita, não? Frank, feliz noite, Pabo, e etabissami com manhã em chicken soup na coffee break, se na Tabo que come um duche, só pegar linha, só pe mané, bota bisa traha de cas, e sei tem manhã na coffee break, dos que men passa um rato, toma bo. Come un rato, senta tranquillo, come, beve, sopi, chicken soup, e ti mostra, oh, più dolce, trahana, ca, sicuro. Ok, Frank, siete grati, sopi, galinha, trahana, ca, sta dolce, bossa. Bossa, qua, ami, ora mi trami, sopi, galinha, mi trahe, bossa, di galinha, chiquito, no? Bossa, mani, pa, mi, galinha, chiquito, non ten, hopi, vitamina, non so. E se mi pa, è fresco, tamas, mi ombre, bunda, è praticamente, picca. Ok, das yabosa coffee break manhã das ting su sopi galinha fora de tour su desayuno duchi nan que ting e coffee fresco kunan ting kuna mesta hasa na mesta mula e na mesta trahanan coffee pone pabu duchi na mesa das yabosa. Ok, mi tingo bai Holanda un rato e mi tingo complace nos oyente na Holanda kut un fiel oyente e ta lantane ora na aki kut soni til. Sony, feliz madrugada, Pablo, feliz dia. Pois é, dia abre, dia está abrindo. Então, aí no Santo Manoche não passa seca Sony em sua casa. E isso junto está lanta. Sony, tu cos bom, Pablo? Danke per sintonia, per sopra a Boteo, Miro, Bosonantur, te che dell'antà, famiglia Evert Santiago tambe, e che la carolta l'antà ti inviaja tambe, ti ascucia. E mi te desia Bosonantur un feliz anoche, e hopi danke, no? Ok, legami qualche canzone che sono già sollecita, anche questa qua è ta. In nome dimmi, amada, amada amante, sai che da Roberto Carlos.

Veramente non si dovrebbe bene una frita, tambe quasi aia aveno frita cruciales e tambe fan giro sal quasi aia aiera e turno si ende nanco tasi aia mi sa cucciarin lardens tambe tinko quasi aia la si aia di a 4 ta Dayan Caster Cruz e turno se nan famia nan tambe quasi aia e tu posso nan tur putasi aia den diena aki na luni august charisa tambe asi aia luna di august sai aki charisa cruz vive di you des na tur hoppi aia mas di vida felicidad alegria ta